0: Na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
0: Samo u Pevex Dugopolje.
2: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
3: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
4: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
3: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
4: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
3: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
4: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
3: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
4: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
3: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
4: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
5: Marketing Radio Splita.